0: Cantantanzale.
1: Cantante wala ni shiri. Mokulu mwa chi mwa chi.